To pensas che si pezzato e benascla a cord abbalace benascchil. O jonco a hot e. O jonco a hot e.